Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dear the Ben Echo. Funny stories and feelings in na. Esu ni sadiso. Me